Mengglia, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza

0: 12 Minuten ab der 9. Das ist Radio Grischa.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Der Minutas Romanches Moderator Lukas Battista redet die ganze Woche mit der Christina Rantra. Eine junge Engadinerin, die im Moment gerade einfach den stinknormalen Wahnsinn erlebt, nämlich zwei kleine Kinder, Familie, Beruf und Haushalt. Und heute, so berichtet sie, dass es eigentlich eben wichtig sei, um an sich selber zu denken und gar nicht egoistisch.
2: Allegra e bundi. Bienvenue in las minutes romances. Qui Stefan venze nus de discorre sur un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scumama. La maternitet porta con sé pcera fortuna, pceras moments incantants, ma er sfidas, müdedas e domandas. Cucini fent vain sin quist mond, nus müde bel minciadi, ma suvenz e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia crescia, e vain, da fate un secondo fent comincia un nuovo capitolo con nuove esperienze e nuove sfide. In cui Stefna discorinze nus con nostra giasta oriunta lingiadina Cristina Rantra e terella tuna que pel momento usce. Ella est vanteda d'in cuort per la seconda volta mamma. Mia nona ha d'una dit, per fer un event, a strova duas. E oz, ans declara er Cristina nascuches fo i fens, ma però per avair temp per se schwes, as tu lavorer in gruppa. Que vol dir, il temp per se schwes e ser fici important. Cun vus, Cristina.
3: Per dir la verdet, c'è ter un buon equilibr non es d'una simple. Mi c'è tent fusen per urettus de più difficile pratiche. Ich lavoro 100%, mein Partner 100% und schon c'è lavoro di fans spiele natürlich manchmal c'è tempo davvero. Ma nus weins decis c'è il tempo per se sves ed er il tempo scuperin e sfici importante e prezios. E wieder qui provains dann spiele quist moments fici consinta manch. E clear il tempo lieber is da manch quens. Ma forse giusto per wieder quello as giuda quist tempo enche de più scupibut. C'è voglia vai importante per me sono dipendente dai miei partenari ci guarda sui difensi ed inversamente si è gli stessi che funziona per ci bene us ans rispettanza e se vince c'è mincendo nus o da bisogno importante per se stesso ma usce importante con questo è il tempo scoperino importante in abbe con mamma e pap ma proprio scoperino e che per fortuna sostegna i nostri genitori usce c'è mincendo per eins ans regalare importante bitte musst du es in Judaer gewischt, er proppi.
0: Sie erzählt aus ihrem Alltag, Christina Rantra, die Engadinerin, ist erst gerade zum zweiten Mal Mama geworden und da helfen Rübis und Stübis alle mit, dass sie auch noch ein bisschen Zeit für sich hat.
1: Las Minutas Romanches.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio d'Acheo.
1: Zwischen Kind, Familie, Beruf und Haushalt bleibt für sich selber manchmal wenig Zeit. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista verratet Christina Rantra heute, wie sie versucht, all die verschiedenen Rollen unter einen Hut zu bringen. Und warum es gar nicht egoistisch ist, einmal an sich selber zu denken.
2: Allegra e bundi, benvenia e las minutas rumenches. Qui Stefanam venze nus de discuore sur un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scumama. La maternitet porta con sé pcera fortuna, pceras moments incantants, maer sfidas, mutedas e domandas. Cucini feint vain sin quist mund, nus müde bel minciadi, ma suvenz e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia crescia e vain, da fatto un secondo fent, cominza un nuovo capitolo con nuove esperienze e nuove sfide. In cui Stefna discorinze nus con nostra giasta, oriunta l'ingiadina, Cristina Rantra. E terella tuna quel bel momento c'è. Ella est vanteda d'in court per la seconda volta mamma. Mia nona ha d'una dit, per fer un event, as trova duas. E oz, ans declara Cristina nascuces foi fens, ma però per avair temp per se schwes, as tu lavorer in gruppa. Que vol dir, il temp per se schwes e ser fici important. Cun vus, Cristina.
3: Per dir la verdet, c'è ter un buon equilibr non es d'una simple. Min c'è tent füsse un imperurettus de più difficile pratica. È lavoro 100%, mio partenare 100%, e c'è il lavoro di fans per il naturale mangio che c'è tempo da vento. Ma non svanzi decisi, c'è il tempo per se sves, ed è il tempo scuperin, e si fece importante e prezioso. E vedo qui, provanzi, dan spiegare questi momenti, fece consente a mangio. E clear il tempo libero è da mangio guenzi. Ma forse giusto per vedere quello, as giuda questo tempo, entro di più scupibuto. C'è voglia fare un po' tempo per me, sono dipendente dai miei partenari, ci guarda se si fanno, ed inversamente si fanno gli stessi. Qui funziona per ci bene, noi ans rispettanza e se vanno ci mincendo noi o da bisogno un po' tempo per se svesse. Ma usce importante con questo è il tempo scoperino importante. In abbe con mamma e pap, ma proprio scoperino. E qua per fortuna sostegno i nostri genitori, fanno. Usce ci mince tempo per se ans regali un po' tempo per noi due e giudare questo, è proprio.
1: Christina Rantra, erst gerade zum zweiten Mal Mama geworden. Alle helfen mit, dass die Engadinerin auch noch ein bisschen Zeit für sich hat.
0: Las Minutas Romanches.